0: Enrico, il comandante dell'universo. Lezione 1.
1: Scusi, ma non parlo italiano.
0: Ripeta.
1: Scusi, ma non parlo italiano.
0: Entschuldigung, aber ich spreche kein Italienisch.
1: Sono